Nura sabina turi tangola. Corona sala melo melo nagari kosabi. Lugungwa nagare ya ubanilando te angomi. Lugungwa nagare ya ubanilando te angomi. Namo togea nambarambara inamorongo na roro iragwe. Uban ligo suria umbisu mati tata van sambu mangira uban ilusui alanda.